spiace devo andare, ma sapevo che ero una bugia, quanto tempo perso dentro lui, che promette poi non cambia mai, strani amori.